0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: market if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

die die Huh.

money, baby. Get back right there.

0: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo .it.
1: Buon lunedì, buon inizio settimana, buon tutto, buona giornata, buon che, buon la sapè, finalmente ha piovuto. Finalmente ha piovuto un po', mica proprio ste granché, però ha piovuto e oggi la temperatura è leggermente calata, e noi stiamo molto molto meglio, perché guardate, una estate così disgraziata e calda mai fatta, l'Africa è vicina, molto vicina, anche perché arrivano tutti dall'Africa e sono loro che portano il caldo, sono loro che ci portano il caldo dall'Africa. Vabbè, dai, che cosa posso dire di più dalla vita? Un lucano? È un lucano pure te. Allora, guardiamo un po', è l'anno più caldo di sempre, ecco, cosa dicevo io? Insomma, sono la bocca della verità o no? L'allarme clima non finisce più. Un normale Ferragosto di apocalisse, apocalypse now praticamente, hot, too hot, va bene, clima non finisce più praticamente, le temperature estreme costano all'Italia una manovra di bilancio, l'Europa brucia 180 miliardi, il dossier ghiacciai sciolti e centrali in tilt, viaggio nelle nostre vite sconvolte, intervista Mauro Cerruti. Il mondo intero sull'orlo dell'abisso, ma la politica è assente. E noi che stiamo facendo sul caldo? Niente, stiamo dentro casa. Mamma mia, sono stufo di stare dentro casa. Allora, gli ultimi ori e Iapichino è alla staffetta e la regina d'Inghilterra questa volta siamo noi. La Tambera, Diaz, lo squadrone che non si arrende mai, il presidente Fidel May dice siamo il paese più forte, obiettivo portare i mondiali nel 2029 a Roma. Il tris da sogno di Quadarella, le donne trascinano gli azzurri in vetta, il medagliere Pellacani Martinenghi e gli altri il record dei 43 podi, veramente siamo veramente forti in atletica e anche nel nuoto. Presente Fine Barelli, il nostro modello vincente, Curtis simbolo dei giovani in Italia, meno male. Migranti allo stallo con Madrid, l'Italia prende tempo, Schengen resta sospeso. Ceuta, la seconda ondata non c'è, SOS sanitario, la città è al collasso. Non c'è, ecco, vedete che non dice la verità Repubblica, non c'è perché l'hanno bloccata appunto lì. In Africa l'hanno bloccata. Il re, il papa e le boe, la vera storia dell'enclave spagnola, poi guardiamo un po', spin-off Ocasio-Cortez e la corsa per il 2028 in America, l'America è pronta per una presidente donna e socialista, non lo so. È morta Aiden Panettiere, morta la star di Heroes e Scream, aveva solo 36 anni, era bellissima, poi ha detto, questa italo-americana. Il furto dei capolavori di Antonello da Messina, dai custodi all'allarme in ritardo, tutti i misteri del colpo al museo. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie, oggi scade la tregua, taglia di $30,000 per ogni soldato USA ucciso. Lo scontro, Teheran accusa il Qatar, ha catturato tre nostri piloti, Iran prepara escalation del conflitto. Incredibile, questi disgraziati, questi delinquenti di questi ayatollah del cavolo. Romania sconfina drone, i jet NATO lo abbattono. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. I veleni di La Vitola, illegale Ranucci stesso chiese di potenziare la scorta. Rai tira dritto su Report, si lavora a un sostituto. I dubbi della redazione. La russa, Report va cambiato, non eliminato. Speriamo che arrivi un conduttore peggiore. La chat della vergogna di Futuro Nazionale. Ebrei, bestie sataniste addirittura. Fondi senza un disegno, Milano, la denuncia, un uomo che ho conosciuto in discoteca mi ha violentata, a Milano una ragazza di 19 anni. Poi guardiamo un po', Siena, Schermidori assolti per stupro, il tribunale, dichiarazione della vittima non attendibili. non attendibili, va bene. E poi si dice sempre, ma portavi i jeans troppo stretti, come si fa a tirarli giù? Hai aiutato pure tu, che so io, portavi le minigonne e si vedevano le... insomma, tutte queste cose qua. Tutte queste cose qua, non so per qual motivo, ma si dice appunto tutte queste cose qua. E anche si dice anche del Meteosat. Com'è il Meteosat di oggi, Roberta?
2: Buon lunedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo, da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 17 agosto. In questa giornata avremo alternanza tra sole e momenti nuvolosi in gran parte del paese. Ci saranno improvvisi acquazzoni e temporali soprattutto nella parte centrale del giorno, sulla Liguria, sulle Alpi e le Prealpi, sulle Venezie, sull'Appennino settentrionale, sulle zone interne del centro, sulle coste marchigiane, sull'Appennino meridionale, sui rilievi della Sicilia e sul settore nord-orientale della Sardegna. Le temperature massime andranno in calo in gran parte del centro peninsulare e del nord, dove scenderanno su valori vicini a quelli tipici del periodo, con punte di 28-33 gradi al nord e 29-34 gradi al centro, mentre farà ancora caldo afoso piuttosto intenso al sud e sulle isole, con punte di 32-36 gradi. I venti soffieranno deboli o moderati e i mari saranno poco mossi o localmente mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata, oggi è lunedì 17 agosto 2026. È il 229esimo giorno dell'anno, 33esima settimana, alla fine del 2026 mancano 136 giorni. Si festeggiano Sant'Elia, San Giacinto e Santa Chiara. Il sole in Italia è sorto presso a poco le 6:20 minuti e tramonterà alle 20:07, la luna è crescente. Oggi si festeggia la giornata della valorizzazione del gatto nero, il Black Cat Appreciation Day, un giorno in più per dire basta alle sciocche superstizioni. Per il calendario dolcifero italiano, oggi è la giornata nazionale dei sottaceti. Avvenne in questo giorno, il 17 agosto 1840, venne inaugurata la imperiale privilegiata strada ferrata da Milano a Monza. Progettata dall'ingegnere Giulio Sarti, era la seconda ferrovia italiana. Il 17 agosto 1903, Joseph Pulitzer avrebbe devoluto $1 milione alla Columbia University per l'istituzione della School of Journalism ed il relativo premio. In seguito alla donazione venne istituito il premio giornalistico in nome del donatore Joseph Pulitzer. Il 17 agosto 1945 lo scrittore britannico George Orwell pubblicò Animal Farm in Italia, la fattoria degli animali. Ultimato nel 1943 la fattoria degli animali, Animal Farm, nella versione originale, venne pubblicato a Londra soltanto nell'estate del 1945. Per non urtare la suscettibilità dell'URSS, alleata degli inglesi contro i nazisti. Proprio il regime stalinista si nascondeva dietro l'immagine allegorica della società degli animali, narrata nel romanzo satirico. Era un'allegoria al totalitarismo sovietico al tempo di Stalin, in cui gli animali di una fattoria decidevano di seguire i principi marxisti. Il 17 agosto 1969 un forte temporale costrinse ad interrompere a New York il festival di Woodstock dopo l'esibizione di Joe Cocker. Il concerto riprese alle 18 con un forte slittamento del programma di diverse ore. Il 17 agosto 1982 la Philips produsse in Germania i primi due CD musicali della storia. Uno dei compact disc conteneva la registrazione digitale dell'album The Visitors degli ABBA, pubblicato nel novembre precedente. L'altro era la Sinfonia delle Alpi di Richard Strauss, diretta da Herbert von Karajan. Nati questo giorno, il 17 agosto 1917, era nato a Cagliari l'attore e conduttore TV Gianni Agus. Il 17 agosto 1936 è nato a Milano il paroliere, scrittore e produttore discografico Mogol, pseudonimo di Giulio Rapetti. Il 17 agosto 1943 è nato l'attore, regista e produttore cinematografico statunitense Robert De Niro, due volte premio Oscar. Il 17 agosto 1952 è nato a Rio de Janeiro il pilota automobilistico Nelson Piquet, tre volte campione del mondo di Formula 1. Il 17 agosto 1960 è nato a Santa Monica in California l'attore Sean Penn, scomparsi questo giorno. Il 17 agosto 2010 moriva il politico Francesco Cossiga, nato a Sassari il 26 luglio 1928 e morto a Roma, oltre che per le attività di politico, giurista e docente, viene ricordato come l'ottavo presidente della Repubblica Italiana. carica ricoperta dal 1985 al 92. Il 17 agosto 2018 moriva a Bologna il cantautore, poeta, scrittore e professore liceale Claudio Lolli. Era nato a Bologna il 28 marzo 1950. Aforisma di oggi: il più grande ostacolo per trovare le risposte è la nostra lentezza nel cercarle. Questo è l'aforisma di Zygmunt Bauman, sociologo e filosofo polacco. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
1: Eccoci qua di nuovo. Buon lunedì a tutti voi. Come state? Tutto bene? Abbiamo adesso un po' di musica italiana e un po' di musica straniera. Tommaso Paradiso, Gilbert O'Sullivan, con questo brano che sta avendo molto successo, incredibile. Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? Niente, niente. So che. Okay.

0: cosa.
1: Eccoci qua, abbiamo ascoltato questo brano veramente molto bello e nuovissimo, appunto, di Noemi con Vito Salamanca, e abbiamo adesso il nostro caro amico Gilbert O'Sullivan, che ha quasi 80 anni o anche più, no? Adesso non mi ricordo, con questo l'ultimo brano del suo ultimo album, tra l'altro, Growing Old Disgracefully, sfacciatamente proprio, sto invecchiando.

Grande Gilbert O'Sullivan con A Growing Old Miserfully, no, Disgratefully, disgraziatamente, lo so, disgraziatamente si diventa vecchi, tutti, tutti, anch'io forse, non lo so, non ho ancora accettato la cosa. Abbiamo anche Tommaso Paradiso adesso con Agitare Coca-Cola, oh no, che schifo.

bellissima anche questa canzone di Tommaso Paradiso, ci ha portato che battutaccia, ci ha portato in paradiso Tommaso Paradiso. Bene, adesso abbiamo Gaia con Cosa Nostra, no, Bossa Nostra.

Gaia con Bossa Nostra, 10:25 minuti prima. A proposito, non c'è assolutamente nessuno intervista oggi perché è in vacanza ancora. Ci sarà questa sera, però ci sarà questa sera alle 18:30 con la scrittrice che si chiama Irene Cursi. Eccola qua, ce l'ho già l'intervista. Va bene, allora se volete qualche richiesta potete telefonarmi al 333 47 83 174.

Ecco, è avviato un allegato. Sì, mi raccomando, telefonate subito allo 333 4783 174. Fra poco avremo le vostre richieste in diretta su Radio.Stereo Authority. Prima però una bellissima canzone di un gruppo australiano. Eccolo qua, visto le nostre ascoltatrici australiane. White Plains con My Baby Loves Lovey.

tua telefonata, molto simpatica, benissimo. Abbiamo i Maroon 5 con All Night, tutta la notte. E adesso abbiamo un'altra richiesta da parte di Caterina di Bologna. Grande Caterina, anche lì fa, ha piovuto anche a Bologna un po', sì, meno male, meno male. La temperatura è calata, benissimo, anche a Bologna, bellissima Bologna. A parte l'epore e come sindaco. Allora, Phil Collins, Against All Odds. Tra l'altro, questa è una canzone di un film meraviglioso degli anni Ottanta, Contro ogni avversità. Against All Odds, abbiamo Phil Collins per Caterina di Bologna.

Aiuto, e che sono? Ah, mi è venuta così spontanea, è una cosa veramente spontanea. Against All Odds, bellissima voce di Phil Collins, che purtroppo adesso non canta più, non suona più la batteria, non fa più niente perché ha qualche problema fisico. Andiamo adesso con Daniele di Torino, che ha richiesto questa canzone molto bella, molto carina per l'estate 2026. Brilla El Mar.

Sentì per il nostro caro amico di Torino che si chiama Daniele. Grazie Daniele per la telefonata al 333 4783 174. Come sto sentì, no sabes nada, perché ora sta una canzone muy bonita para Porto Alegre, Elio Leito Zanetti, mio parente. Come stas a Porto Alegre ora? Felicidade, te lo

the fate of Ophelia. Oh my God, here we go now with Marco Bacchetti di Brescia, che ha richiesto una bellissima canzone di No Mercy che si intitola Morena. Oh wow. Ciao Marco Bacchetti di Brescia, tutto bene lì a Brescia? Benissimo, verrò da quelle parti, non da quelle parti, però sul lago di Garda. A ottobre, primo ottobre siamo lì, siamo... Va bene, perfetto, ci vediamo. Ah, volevo salutare anche Raffaele, mio amico Raffaele, che ho sentito questa mattina al telefono. È veramente molto preso con i suoi appartamenti e sta lavorando da matti. Mi sta appunto ascoltando via auto, con l'auto. Mi raccomando, take it easy, come ti ho detto parecchie volte. Take it easy. Sei arrivato a 10 milioni adesso. Non vuoi arrivare a 11 milioni, ne sono sicuro.

Morena, morena, morena, sì, adesso chiudiamo con una nostra cara amica di Padova, si chiama Manuela Santin, e anche dedicato questa canzone alla nostra cara amica di australiana, di South Australia, Kathy Melly, this is dedicated to you as well, A Love to Remember, Charfu.

È un amore da ricordare, bisogna ricordare certi amori che magari si sono finiti o cose del genere. No, basta. È come dicono gli inglesi o gli americani, adesso non mi ricordo, gli inglesi. Water under the bridge. Va bene, abbiamo passato anche oggi una bella, bella mattinata assieme, con tanta buona musica, con la mia voce e con voi naturalmente ben presenti lì ad ascoltare. Ci risentiamo oggi pomeriggio alle ore 18 oppure domani mattina. Salutiamo anche DJ Menei di Sao Paolo e Marco Bacchetti di Brescia. Eccolo qua, questa mosca qua che ho ammazzato proprio adesso. Ho ammazzato la mosca in diretta su Radio.0.it. Ci sentiamo oggi pomeriggio. Let's catch me back at 6 p.m. Italy time. Bye bye.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti all'ottava puntata del programma estivo Quando C'era Festival Bar, con tutto il meglio della musica dell'estate dal 1964 al 2007. E cominciamo con gli splendidi ricordi in musica, partendo dall'edizione del 1988 e il chitarrista americano Jesse Johnson. Vanta numerose collaborazioni con artisti di fama mondiale come Janet Jackson e molti suoi brani sono apparsi in diverse famose colonne sonore del cinema, come nel caso di Love Struck del 1988.

Gianni Morandi è una delle colonne portanti della musica leggera italiana, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Il cantautore bolognese porta al Festival Bar del 1993 il suo più grande successo degli anni 90, Banane e Lamponi, scritta dal cantautore zolese Franz Campi.

Il singolo Think About the Way del rapper britannico IceMC, con la voce della cantante italiana Alexia, spopola in tutta Europa e fa ballare per tutta l'estate al Festival Bar del 1994.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Grandi protagoniste degli anni 90 sono le ragazze al peperoncino, ovvero le Spice Girls, la band tutta al femminile più amata e famosa di tutti i tempi. Con una vendita di 85 milioni di dischi in tutto il mondo, le Spice Girls sono presenti all'edizione del Festival Bar del 1997 con il brano Who Do You Think You Are?

La cantante dance francese Miranda si presenta all'edizione 1999 del Festival Bar con il singolo di debutto Vamos a la Playa, primo estratto dall'album Fiesta, che diventa un tormentone estivo a livello europeo.

vincitori assoluti dell'edizione 2000 del Festival Bar sono il gruppo bolognese dei Luna Pop, capitanati dal frontman e autore di tutti i brani della band, Cesare Cremonini. Ci ascoltiamo la loro hit estiva Qualcosa di Grande.

L'ultima edizione del Festival Bar, uscita solo a livello discografico, è stata quella del 2008. La cantante britannica Estelle canta uno dei più apprezzati singoli a livello mondiale di quell'anno, con la partecipazione del rapper statunitense Kanye West. Ci ascoltiamo American Boy.

Finisce qui l'ottava puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Celebrate Tonight, Andrea Tufo featuring Katiuscia Ruiz, inclusa nel mio album Chiero il Sol, disponibile tramite il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar, da Katiuscia Ruiz.

una vera e propria tragedia, come la famiglia appunto dei Bee Gees, dei fratelli Gibbs, praticamente sono tutti morti salvo uno, erano in quattro fratelli. Oh, abbiamo iniziato il nostro appuntamento con All These Bad Goodies on your web radio station Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire.

Beh, me lo ricordo anch'io, l'estate del 69, dove ero? Militare. Cliff Richard and the Shadow on your web radio station with

always watching you, my private eyes. Derry Hole and John Oates. Ho voglia di rilassarmi un momentino adesso con la voce stupenda dei primi anni 70 di Mr. David Bowie with Life on Mars.

Is Alive on Mars, I don't know. Marte che in queste si vede benissimo Marte, come no, anche bene, si vede benissimo la sera. Abbiamo adesso le aquile che volano molto ma molto in alto, si chiamano appunto così, Eagles, Get Over It.

God. You know, I'm talking about knocking on heaven's door. Voglio andare in paradiso anch'io. Ci saranno 72 vergini per me in paradiso? Non lo so. Anche due va bene, non 72. Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door, la loro versione particolare dei primi anni 90.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Quando sei da sola dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

algoritmi, gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Gimme Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce e alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Héloïse Adélaïde Letissier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Be Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Ducks Ltd. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure. When I was younger,

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lye Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anaïs Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Mats, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

Dead Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente dei Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però, quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bound to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro, si intitola Waiting Line. Sono i Nudista.

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Wait in Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Creki, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven. Remember.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed 7, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Shock Wave.
1: Le costruzioni dei brani di Jim Messi sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questo è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Baddest Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana, sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May 9th, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Founds, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Dudu, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost, The Founds, a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees, qualcuno di voi lo ricorderà, alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

radio.stereo. Ascoltaci tramite il nostro sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa riproduci radio.stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di radio.stereo.

Eccoci qua, siamo alle ore 18 in punto, siamo veramente puntuali e lo dico sempre, più dei svizzeri. Io ho un amico svizzero, si chiama Raffaele, che lui non è puntuale assolutamente come me, mamma, neanche per sogno, ma neanche per sogno. E gli ho detto mille volte, guarda che tu non sei assolutamente svizzero. No, non sei puntuale, dai, lascia perdere. Andiamo alla prima dedica per Katy Galvagni di Brescia. Si chiama pure lei Katiuscia, ma quante Katiusce conosciamo? Tantissime. Katiuscia Galvagni di Brescia, detta anche Katy, con tanti auguri di buon compleanno, questa canzone remixata dal nostro super DJ MSM, che è ancora in vacanza lui, bravo, ancora in vacanza lì a Varna. September, wow, September is coming, it's very close September, molto vicino a September, oggi 14 giorni arriva il primo di settembre. September, cry for you.

Va bene, perfetto, scusate. Ah, oggi compie gli anni anche la più giovane delle figlie della mia amica Linda Jo Rizzo. Tanti auguri anche a lei. Ah, c'è Mara Pasini, che è molto più, diciamo così, romantica. È romantica, sì. Ha scelto una canzone che ha sentito anche questa mattina. Phil Collins, Against All Odds. Ogni giorno c'è un odd di più. Ogni giorno una rottura di palle di più.

A quanti Oz dovremmo affrontare, porca d'una, Eva, che se becco quella Eva lì, gli faccio un cuore così. Phil Collins, Against All Odds, contro ogni avversità, due mosche in un momento, in un solo momento. Jesse Bartel from Wallen Falls, happy birthday, right on time to you with More Than Talking, Sherry Sherry Lady.

Quanto mi piaceva la voce appunto di Rick Astley, peccato che non era la sua voce vera, proprio quella naturale, che l'ho spiegato parecchie volte, aveva trovato un dispositivo insomma che gli abbassava leggermente la voce per rendere un po' più bassa la voce. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, Abraham Soto de Mexico City, come estás, menino, come estás? Vamos a escuchar una canción muy bonita para ti y solo para ti, feliz cumple. Oh my God. A trovarla però. Brilla el mar, brilla el mar para ti, solo para ti. Abraham Soto de Mexico City, feliz cumple.

Io sto feliz de nada sin ti. Bene, questo era per Abraham Soto de Mexico City. Adesso andiamo con la prossima canzone, invece per Stefania Pierini di Perugia. Tanti auguri di buon compleanno a te con Patrick Cowley. Eccola qua, from Toronto, Canada, 1984. Eh sì, bellissima questa canzone. Manor G, remixer.

Veniva ballata tantissimo, guardate questa canzone, posso garantire. Ero in una discoteca un po' particolare in quel periodo, ma questa canzone veniva ballata tantissimo. Adesso abbiamo Davide Verzelletti, mio amico, è un pilota di Cremona, mio amico da diversi anni. Ogni tanto ci sentiamo. Di Cremona, tanti auguri, buon compleanno anche a Patrizia Soffiantini di Roevolciano. Tanti auguri con New London Boys, con London Nights. Fra poco l'appuntamento con la nostra indimenticabile e che non dimenticheremo sicuramente, Roberto Valeriani, con Libri ed Altro.

0: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
1: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi sono molto felice perché abbiamo con noi la Toscana, a me la Toscana piace, una scrittrice di Firenze, Irene Cursi. Ciao Irene!
2: Ciao ciao a tutti, grazie per l'opportunità.
1: Allora, presenti questo libro bellissimo, Amata senza condizioni, che racconta un lungo cammino dall'abbandono all'appartenenza. È veramente un memoir, no? Autobiografico, che attraversa il dolore dell'abbandono, la ricerca di una famiglia e la forza dell'amore, veramente, che è capace di restituire anche una propria identità. Parlamene un po' tu, perché è autobiografico, parla di questa bambina. Vorrei sapere da te come è iniziata anche la voglia di scriverlo.
2: È iniziata perché ho fatto un percorso da adulta, terapeutico, perché c'erano delle cose che dovevo chiarire con me stessa per delle reazioni che in famiglia avevo. E quindi ho fatto questo percorso con un terapeuta che mi ha fatto rivivere il passato. E questo è stato l'inizio, ma io non lo volevo pubblicare, lo volevo scrivere per me, per rimettere a posto un po', come dire, tutto quello che avevo passato. E quindi ho cominciato a scriverlo anche perché certe cose con lui non mi riuscivano, non uscivano, ecco, capito?
1: Non riuscivi a dirle, invece riuscivi a scriverle, giusto?
2: E quindi lui mi ha suggerito di scriverle. E è andata proprio così.
1: Ma anche perché, guarda...
2: Scrivere, io sono un medico, non sono una scrittrice.
1: Vabbè, comunque, è chiaro. Però guarda che è fondamentale quello che tu dici, questa bambina che prima degli 8 anni è passata da famiglia in famiglia tra affidatari falliti, affidamenti falliti, poi ricoveri in istituti senza mai trovare stabilità, quella stabilità di cui un bimbo o una bimba hanno bisogno, no? E questa bambina nel libro non parla, non dorme, non mangia, vero?
2: Sì, è vero. Io ero proprio oggi si sarebbe detto una un BES, cioè una bambina con bisogni speciali. E all'epoca si diceva una derapata perché era così che mi definivano. Quando andavo nelle famiglie ne ho passate 7 con 2 o 3 ricoveri e mi rimandavano a casa perché, come mi hai detto da me tu, io non dormivo, non mangiavo, avevo paura e quindi ero una bambina un po' particolare, non interagivo, ecco.
1: Infatti c'era la paura, eri sospesa tra la paura e il desiderio di appartenere a qualcuno, vero?
2: Sì.
1: Poi invece c'è stato questo exploit, questo incontro con Eleonora e Pietro, una coppia fiorentina, che ti ha accolto senza condizioni e ti ha restituito.
2: Mi ha proprio accolto e mi ha fatto rivivere. Ecco, io sono nata di nuovo per la seconda volta quando ho incontrato loro e loro sono stati, ora non ci sono più, però sono stati la mia salvezza. Ecco, chissà che cosa ero se loro non ci fossero stati. Ecco.
1: Immaginatevelo voi, in questo libro c'è di tutto, adesso lei chiaramente è madre, persona, figlia, e tu, donna, però quello che c'è stato dietro, un pochino già ve l'ha accennato, ma soltanto immaginandolo si può capire. Poi una frase bellissima che tu dici, superare non significa dimenticare, no?
2: No,
1: vero?
2: Non si dimentica. Allora, io i miei primi ricordi risalgono a 8 anni, quando avevo 8 anni, o forse un pochino prima, ma non tanto prima. Probabilmente è un modo del mio cervello di non patire, ecco, non soffrire.
1: Certo.
2: E quindi certe cose che ho potuto ricostruire nel libro, lo dico, lo scrivo, non sono mie, sono state riportate da altre persone e questi ricordi mi sono stati un po' appiccicati, ecco.
1: Va bene, però non è vuol dire se poi riguardano.
2: Cioè, ci sono perché fanno parte mio passato e quindi me li porto dietro. Ecco, io non so se veramente sono veri o no, però tante persone mi riportano certe cose che sono successe.
1: E comunque possono anche riguardare un po' tutti, no? Cioè magari qualcuno ci ritrova una cosa, qualcuno un'altra, perché questo libro affronta temi universali come gli abbandoni, l'affido, non so, anche l'adolescenza, e poi non so, il perdono, la ricerca della propria identità, insomma ce ne sono tantissimi. Questo libro ha delle sfaccettature infinite, io vi consiglio, non voglio spoilerare oltre, però bene. Irene Cursi, libro Amata senza condizioni, che anche solo la frase andrebbe bene punto così com'è, è bellissima. Amata senza condizioni, che lo trovano dove? Su Amazon, vero?
2: Su Amazon, su IBS e Feltrinelli.
1: Capito, ragazzi? Grazie della conversazione bellissima, di averci parlato del tuo libro. Grazie Irene.
2: Grazie mille a voi. Arrivederci, buona giornata.

Smith, che praticamente si è svegliato così una mattina con questa voce qua, ha detto: ma che faccio con questa voce? È stata la tua fortuna quella voce lì, don't you know that, Mr. Barry White, che purtroppo anche lui ci ha lasciato come tanta gente. Meno male che Barbara Streisand è ancora qui con noi ed è sempre innamorata, è una donna innamorata di chi, non lo so, di se stesso forse. Woman in Law, Mrs. Barbara Streisand.

any saying, but you have to give me a lot of heaven, don't you know that? Yeah, too much heaven, too much heaven. Ah, troppo paradiso mi dai ogni volta che mi sfiori, ogni volta che mi baci. Mi dai tanto di quel paradiso, dammela, dammelo il paradiso, dammela. Dammi anche quell'altro.

Sweet, why do you have to be a heartbreaker just in time for me and only with me? And now we go to London. Adesso mi ricordo un frangente quando sono andato a Londra per la prima volta che ho dimenticato.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, un grande abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per partire con una puntata speciale di questa trasmissione. Ogni tanto facciamo delle puntate a tema, andando a riscoprire cose del passato. In quella di oggi ascolteremo delle cover di brani storici, usciti in tempi passati, però ripresi in chiave più attuale, quindi versioni uscite negli ultimi 2 o 3 anni al massimo. Cominciamo subito con un pezzo datato 1966, portato al successo da una band che si chiamava Lovin' Spoonful, guidata dal cantautore John Sebastian, uno degli eroi qualche anno più tardi a Woodstock. Si intitola Summer in the City e lo riascoltiamo in questa versione un po' punk, un po' gotica, di una band che si chiama Damned. Summer in the City.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un album molto interessante, questo dei Damned, che è uscito a gennaio 2026. Varie cover di vari artisti molto molto importanti, cito i Kings, Rolling Stones, Pink Floyd, gli Animals, gli Yardbirds, ma in questo caso una rilettura di un brano del 1966 di Loving Spoonful, si intitolava Summer in the City. In questa versione molto particolare di questa band londinese, attiva dal 1976 e sempre guidata dal leader storico Dead Danian. Una formazione che in tempi recenti ha perso anche il proprio chitarrista originale, ovvero Brian James. Ma noi continuiamo con un brano datato 1967, si intitola People Are Strange. È un brano dei Doors che riascoltiamo in questa versione molto particolare dei Birds on a Wire. Un duo franco-brasiliano ci fanno riascoltare alla loro maniera People Are Strange, con una coda molto particolare intitolata When I Ride.

Rock Wave. Rosemary Stanley e Dom Lanenia interpretano questa canzone con arrangiamenti minimali basati principalmente sulla voce e sul violoncello. Un modo particolare per unire un classico dei Doors del 1967 e una composizione di Moriarty. Terzo album per questo duo franco-brasiliano dal titolo Nues Ardentes, che è stato pubblicato ad ottobre 2025. Continuiamo con Melissa Kassab, che ci fa riascoltare un brano di un anno dopo, del 1968, portato al successo da Tommy James e The Shondells. Si intitola Crimson and Clover, un brano famoso anche nella versione italiana di Patrick Sanso, ma lei è Melissa Kassab.

Soli si muore, voglio l'amore. Così cantava Patrick Sansom, ma questa è una cover del pezzo originale di Tommy James e The Shondells. Lei si chiama Melissa Kassab, un'artista svizzera nata a Ginevra nel 1990 che ha rallentato questo brano trasformandolo in una ballata folk molto molto intima, molto particolare, tutto sommato anche abbastanza diversa dall'originale del 1968. Brano che comunque conserva la magia originale dandone una nuova lettura, una nuova colorazione, così come la dà Lucinda Williams a un classico dei Beatles, si intitola Don't Let Me Down, brano del 1969 registrato durante le sessioni di Let It Be. Il brano è stato scritto da John Lennon ma fu poi accreditato a Lennon McCartney. Don't Let Me Down, Lucinda Williams.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trasmissione in particolare di Rock Wave, quella di quest'oggi. Questa era una riedizione di Don't Let Me Down dei Beatles, brano del 1969, nella versione di questa bravissima cantautrice molto sfortunata, ovvero Lucinda Williams. Lei che ha omaggiato tantissimi artisti nella sua carriera, nel 2025 ha fatto uscire un omaggio ai Beatles registrato ad Abbey Road con 12 brani da lei reinterpretati. Artista classe 1953, nata in Louisiana. Curiosità, nella versione originale c'era presente al pianoforte il bravissimo e compianto Billy Preston. Ma ora un altro classico, 1970, stiamo andando più o meno in ordine cronologico, ma dopo faremo anche qualche salto. Questo è un brano targato Crosby, Stills, Nash & Young, si intitola Helpless.

Bisognava ascoltare anche l'ultimo acuto vocale di questa formazione che si chiama Wandering Hearts. Hanno ripreso interamente l'album Deja Vu del 1970 di Crosby, Stills, Nash & Young e l'hanno rifatto alla loro maniera con dei cori veramente molto interessanti, quelli di Tara Wilcox e di Chess Whiffen. Questo è un trio che ha esordito nel 2019 tra folk moderno, folk attuale, anche in questa loro personale versione di Helpless, capolavoro di Neil Young, che tornerà più tardi con un altro pezzo, Neil Young ma non ovviamente i Wandering Hearts. Quella che arriva ora è una canzone di Bobby Charles del 1972, reinterpretata da Paul Weller, si intitola Small Town Talk e Paul Weller la ripropone con uno stile molto particolare, molto intimo, che esalta un po' la sua voce ma anche il testo di questa canzone. Fa parte di un album uscito nel 2025 dal titolo Find Eldorado, in cui Paul, ricordo ex leader degli Style Council prima ancora dei Jam, ha rieletto alcuni autori che hanno in qualche modo influenzato la sua carriera musicale.

Collaborazione molto particolare tra Brian Fallon, che è il leader dei Gaslight Anthem, e il progetto Flotilla, nato a Los Angeles, che è nota per fare delle pubblicazioni con vari ospiti e vari stili musicali. Il pezzo è del 1976, un classico della band Blue Oyster Cult, qui riletto in una versione molto intimista ed atmosferica. Una versione molto particolare di questo classico della musica americana. Vi avevo detto che Neil Young sarebbe tornato, in questo caso è insieme a Stills per quanto riguarda questo progetto Stills Young Band del 1976, l'unica uscita discografica di questi due personaggi che sembra non andassero poi molto molto d'accordo. Noi lo riascoltiamo in una versione del cantautore americano Steve Earle, nato in Virginia nel 1955. Long May You Run per voi qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Steve Earle con questa versione di Long May You Run attribuito alla Thieves Young Band, anche se poi la canzone è stata scritta dal grande Neil Young ed era una canzone dedicata a una sua chitarra del 1948. Lui diceva che tu possa correre a lungo. Un album di cover intitolato Heart of Gold, The Songs of Neil Young, è uscito nel 2025. I proventi sono andati alla Bridge School Orchestra, un'organizzazione che Neil sostiene da tanti e tanti anni. C'erano vari artisti, oltre a Steve, hanno collaborato i Lumineers, Eddie Vedder, Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. Una canzone italiana per un cantautore romano che riprende un classico di Lucio Battisti, Amarsi un po'. Lui è Valerio Billeri e lo ascoltiamo in questa versione registrata dal vivo al Teatro Trastevere di Roma nel marzo 2025. L'originale era del 1977, faceva parte dell'album Io Tu, Noi Tutti, Amarsi un po', da Valerio Billeri.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Amarsi un po' l'abbiamo riascoltata in questa versione di Valerio Billeri, cantautore romano, tra l'altro tifosissimo della Roma, e mi sembra anche giusto, che restituisce la delicatezza dell'originale, però senza tradirne lo spirito del grande Lucio e di Mogol, brano che ribadisce anche il legame di Billeri con la canzone d'autore italiana, ripeto, registrata al Teatro Trastevere nel 2025. Ora Blonde Shell ci fa riascoltare un classico dei Talking Heads, si intitola Thank You for Sending Me an Angel, brano d'apertura dell'album del 1978 More Songs About Buildings and Food, una canzone coprodotta da Brian Eno. Blonde Shell.

Blonde Shell, pseudonimo di Sabrina Teitelbaum, artista losangelina che ha esordito come Baum, ha riproposto questa versione molto particolare di un pezzo dei Talking Heads, Thank You for Sending Me an Angel. Il brano è stato inserito in una compilation che celebra il film del 1984 diretto da Jonathan Demme, Stop Making Sense, un film concerto in cui venivano ripresi i pezzi più famosi della band di David Byrne. A quella scaletta avevano partecipato 16 artisti, tra cui Paramore, Caveman, Linda Lindas, i grandiosi The National e molti molti altri. Il pezzo che arriva ora è un brano del 1982, si intitola Let's Go to Bed, che riascoltiamo in questa versione di Broken Beer.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Broken Mirror, Let's Go to Bed, questa formazione che arriva da Londra è un duo che è stato paragonato a band come Radiohead, Cranberries, Fleetwood Mac, addirittura Nirvana, ma loro hanno ripreso questo brano del 1982 dei Cure, che a suo tempo ha segnato la svolta pop della band. Era uscito come singolo e poi è stato incluso nella compilation Japanese Whisper e poi in varie raccolte uscite anche successivamente. Questa versione è stata inclusa in una compilation che si intitola Pictures of You, una compilation benefica con artisti di vari paesi da tutto il globo. E a proposito di Londra, la band che arriva ora si chiama London Plain, loro però sono newyorkesi e sono nati nel 2014. Sono guidati da David Mosey e riprendono un classico del 1984 dei Bronski Beat, un trio synth pop scozzese nato nel 1983 e autore di 3 album. Il brano si intitola Small Town Boy, è famosissimo, e questa versione è stata prodotta da Carlos Dengler, ex componente degli Interpol. Brano molto oscuro, con questa voce molto teatrale di Mosey, con sintetizzatori e chitarre che rompono un po' questa atmosfera molto drammatica. Small Town Boy in questa versione dei London Plain, tutta per voi qui a Rock Wave.

State ascoltando una trasmissione un po' particolare per quanto riguarda Rock Wave, una puntata di cover che ogni tanto facciamo. Spero che la trasmissione vi stia piacendo, anche perché noi la continuiamo alla grande con questo brano famoso e portato al successo dai Cult. Loro si chiamano Dandy Warhols e si intitola Rain.

0: Le Nandy Warhols con questa versione di questo pezzo dei Cult del 1985, grande successo di questa band dall'album Love, la band di Ian Hensbury e di Duffy, dove veniva fuso il punk rock con atmosfere gotiche e anche hard rock, in questa versione un po' diversa dall'originale, anche se l'energia tutto sommato è la stessa. Dandy Warhols, band nata nel 1994, arrivano dall'Oregon e hanno fatto quest'album di cover intitolato Pin-Ups nel 2026. Il titolo richiama un altro album di cover di tanti anni prima del grande David Bowie. In questo caso loro riprendono brani dei Cure, dei Clash, degli America, Bob Dylan, Grateful Dead, Birds, Beatles, Marilyn Manson, Damned, New York Dolls.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Brisco.
0: A Young My Head è un brano di Sting del 1996, ripreso nel 2002 da Johnny Cash, che l'aveva resa una ballata molto cupa e molto intensa. Noi l'ascoltiamo in questa versione degli Endless Blue dal vivo nel garage di uno dei due componenti della band. I Hang My Head.

registrato dal vivo nel garage di uno dei due componenti di questo duo americano, ovvero nel garage di Nick Mitchell. La cantante invece si chiama Laura Hill. Erano gli Endless Blue con I Hang My Head, brano di Sting portato al successo anche da Johnny Cash. Ma ora dalla Svezia arriva un rifacimento di Into My Arms, grande brano di Nick Cave and the Bad Seeds. Lei si chiama Likely Lee.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande brano, anche l'originale di Nick Cave, Into My Arms, nella versione di Lucky Lee, cantautrice svedese che ha pubblicato vari album, 5 esattamente, una carriera molto importante e una bella versione di questo classico del 1997. Fa parte di un EP di covers dove reinterpretava alla sua maniera, con delle versioni minimaliste, alcuni classici. Per esempio c'era anche Stand By Me di Benny King. Una band italiana che si chiama Lennon Kelly, arrivano da Cesena, sono nati nel 2011 e si fanno riascoltare un brano del 2002 portato al successo dai Bad Religion. Il brano si intitola Sorrow, loro sono i Lennon Kelly.
2: Father, can you hear me? How have I let you down?

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
2: Bella versione di Sorrow, brano del 2002 dei Bad Religion. Lennon Kelly insieme ad altre band hanno fatto parte di questa raccolta The Kids Are Alright, pubblicata nel 2025 per il collettivo PGA, che sarebbe l'acronimo di Punk Goes Acoustic. Praticamente una raccolta benefica di cover di band con una certa attitudine punk per sostenere il progetto L'Isola Che Non C'è, impegnata nell'inclusione delle persone con disabilità. Band romagnola che unisce folk e punk con strumenti tradizionali. Ancora un progetto italiano, che è quello di un tributo ai Bright Eyes. Intanto ci ascoltiamo la canzone, poi vi dirò qualcosina di più. L'originale è del 2005, si intitola Poison Oak, loro sono Linda e Boccaleone.

Vi dicevo di questo progetto italiano che è dell'etichetta Wadafaz Records, in cui 17 artisti tra l'indie folk e lo-fi rieleggono alcuni brani di Bright Eyes, ovvero la band di Conor Oberst. In questo caso il pezzo era Poison Oak del 2005, reinterpretata da Linda Gambino e Boccaleone, progetto bergamasco guidato proprio da Marco Boccaleone. Una versione molto intima, sicuramente di grande impatto emotivo. La compilation, lo ricordo, è stata curata da Carlo Pinchetti. Ma ora attenzione, perché arriva il boss, arriva Bruce Springsteen, proprio insieme a Jess Malin, un pezzo dal titolo She Don't Love Me Now, brano del 2015, ripreso in questo tributo a questo artista sfortunatissimo.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: She Don't Love Me Now, un brano bellissimo reinterpretato da Bruce Springsteen per questo originale del 2015, scritto da Jess Malin, incluso in un album in cui 30 artisti hanno reinterpretato 27 canzoni del suo repertorio, dagli esordi degli anni 80 fino all'album del 2021. I proventi di questo tributo vanno interamente a Jess Malin, che è stato colpito da un ictus inoperabile al midollo spinale che l'ha lasciato paralizzato dalla vita in giù. Molti nomi coinvolti come Billy Joe Armstrong dei Green Day, poi Susanna Hoffs delle Bengals, Little Steven, Lucinda Williams, Elvis Costello, i Counting Crows, ma ce ne sono veramente tantissimi per arrivare per l'appunto a 30. L'ultimo brano in scaletta è una cover di un brano di Elliott Smith del 2007, bravissimo artista scomparso nel 2003. Il brano si intitola Angel in the Snow e viene ripreso dai Fleet Foxes in un brano che è stato contenuto in una colonna sonora di un film natalizio uscito a dicembre 2025 dal titolo Oh What Fun. Il film è il classico film senza grandi pretese, comunque carino, ma questa cover mi è piaciuta in modo particolare. Siamo alla fine, vi mando un abbraccio fortissimo ed ora Fleet Foxes per voi. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Salve, bentrovati a Radio Punto Stereo. Un altro appuntamento con la musica. Questa è una trasmissione che cura da un po' di tempo, International History of Music, e oggi parliamo di un personaggio che già abbiamo conosciuto, diciamo, in passato in altre trasmissioni, perché ho dedicato a lui una trasmissione molto importante, perché stiamo parlando, insomma, di Miles Davis oggi. Miles Davis è stato, diciamo, tutti, no? Sono concordi a raccontare le avventure, no, di questo grandissimo musicista. Ho parlato del suo capolavoro, un disco che ormai, tra virgolette, è datato, ma che comunque fa parte della storia del jazz, ma fa anche parte della storia della musica internazionale, che è Kind of Blue, 1959. Ma oggi vi parlo sempre di un Davis, e non sarà la sola trasmissione che io dedicherò a questo grandissimo artista, ma oggi è una trasmissione un po' particolare, perché l'ho chiamata Miles e Company. Miles Davis è stato un autore poliedrico, trasversale, e anche un, diciamo così, un inventore o comunque promotore di continui cambi nel mondo, diciamo, del jazz stesso. A lui dobbiamo chiaramente il primo periodo d'oro, quello del bebop, quello giovanile. Dobbiamo anche a lui altre trasformazioni, un paradosso temporale, come io lo chiamo, quello del free jazz, che nasce, diciamo, a metà degli anni 60 e poi, no, cammina comunque durante tutto il decennio successivo fino alla fine del 1970. Ma Miles Davis, oltre questo, è stato anche un grandissimo artista che ha, che a sua volta è stato incluso, no, in opere con altri grandi musicisti.

visti. Oggi parleremo, diciamo, del suo periodo particolare, qual è quello, diciamo, della sperimentazione, del famoso quintetto perduto, dove c'era Cicoria, dove Cicoria è stato un grandissimo pianista. Infatti noi ascolteremo un paio di brani di quel periodo, due live a Copenaghen, dove c'è sia Cicoria, Wayne Shorter al sassofono, Jacques Dejeuner alla batteria. Stiamo parlando di poi nomi che diventeranno molto ma molto importanti. Addirittura c'è Kay Jarrett in queste jam session, dei live fatti a Copenaghen nel 1969-70. Perché questo? Perché ospite d'onore, oltre che Cicoria, c'era un grandissimo chitarrista che è Jock McLaughlin. Infatti il primo take io l'ho dedicato un po', diciamo, a questi grandi chitarristi. Uno è Jock McLaughlin, l'altro è Santana, che ascolteremo, diciamo, sempre in questo take da tre. E come vedete, come sempre, vado molto ma molto di corsa, perché se i take sono molto ma molto lunghi, perché questi brani sono chiaramente brani jazzistici, quindi la durata media supera delle volte anche i 5-6 minuti. E che dire? Che succede? Succede che Miles Davis, non dico stanco, ma comunque ormai empio della sua esperienza jazzistica, vi ricordo nel 67, 2 anni prima di questi eventi, muore Coltrane, John Coltrane, che è stato, diciamo, uno dei compagni, no, di percorso di questo grandissimo musicista. Qualche anno prima, molti anni prima, muore anche Charlie Parker, e Miles Davis chiaramente viene chiamato The Man with Horn, cioè l'uomo con la cornetta, con la tromba, perché horn vuol dire corno, e questo, diciamo, è un termine un po' trasversale. E in che anni avviene tutto questo? Anni della sperimentazione. Il free jazz nasce ad opera di Ornette Coleman. Questo, diciamo, racconta un po', raccontano le cronache, a metà degli anni 60, proprio con un disco che si chiama Free Jazz, cioè che ognuno metteva in questo linguaggio jazzistico altri linguaggi sovrapposti. Ma Miles Davis fa qualcosa di più: immette all'interno del linguaggio jazzistico qualcosa che prima era un po', diciamo, non dico vietata, ma comunque mal vista, che era l'elettronica. Infatti John McLaughlin fa le sue performance chitarristiche con che cosa? Una chitarra effettata. Erano gli anni di Woodstock, erano gli anni dove stava riemergendo, si stava riconquistando lo spazio, il giusto spazio, il piano Rhodes e Fender. Una storia, una piccola storia su questo pianoforte. Chiaramente è un pianoforte a scala ridotta, come tutti sanno, e nasce durante la Seconda Guerra Mondiale per la sua trasportabilità, perché le truppe americane avevano con sé, al seguito, anche delle orchestre. Trasportare dei pianoforti non era così semplice, come non era così semplice poi accordarli, era un costo, e qualcuno pensa bene. Alla Fender, questo pianoforte proprio prende il nome dall'inventore, da Rhodes. Come è fatto? Praticamente, invece di avere le corde, ha delle piastre accordate, vengono picchiati, no? Queste piastrine vengono picchiate dai tasti, dai martelletti, che mettono un suono accordato, e questo suono è un po' particolare. Perderà un po', diciamo, l'immagine finita la guerra, e ritornerà poi alla grande quando Cicoria, che è uno degli ospiti, come dico oggi, d'onore di questa puntata, lo riporterà oggi proprio in uno, diciamo, dei primi dischi concepiti con una nuova visione del jazz, che è Bridges Brew. Io non farò sentire Bridges Brew, farò sentire, come dicevo prima, questi take dove praticamente l'improvvisazione la fa da padrona. Bando alle ciance, e poi, scusate, al fine di questo take c'è una piccola perla, perché il signor Miles Davis, che cosa fece? Fece anche questo: suonò con Santana, Carlos Santana, proprio in quegli anni, alla fine degli anni 60, emerge,
e incontra Miles Davis in un disco bellissimo, tra l'altro concepito in Italia da un italiano che era il figlio di Carlo Rustichelli, quello che scrisse, se non memoro, pensate un po', no? La colonna sonora di uno dei più bei film di Pietro Germi, che era tratto dal romanzo di Gadda, quel pasticciaccio brutto di Camerunana, e il figlio Paolo Rustichelli, che nell'86 ha prodotto in modo, diciamo, ineccepibile. Paolo Rustichelli, essendo figlio d'arte, si dedica a che cosa? Si dedica a fare musica anche con l'elettronica, quindi con la sperimentazione, gli organi, i sintetizzatori, eccetera, eccetera. E nell'86 esce, no, questo disco con Santana e Miles Davis, e addirittura partecipa anche Robin Ford, che è stato uno, diciamo, uno dei più grandi musicisti blues sulla scena sulla scena, insomma. Allora, rapidamente, brani tratti praticamente, sì, da un live a Copenaghen, che uno è Directors con Chick Corea al pianoforte e Jock Mellown, e l'altro è una suite che si, diciamo, sentiremo che ci darà quella che è, diciamo, la dimensione che si viveva allora. Due parole su Jock Mellown. Jock Mellown poi negli anni si unirà a Aldi Meola e al compianto Paco De Lucia, mettendo insieme uno dei tri più accreditari ma anche più accattivanti della storia, diciamo, della chitarra. Ma questa è un'altra storia. Dedicherò a questo trio una trasmissione, come l'ho dedicata già a compianto Paco De Lucia, e poi, insomma, ne vedremo delle belle. Intanto vi lascio Jock Mellown e Miles Davis, Chick Corea e altri musicisti in queste due take, e come terzo brano Santana su l'LP, si chiamava Mystic Jazz, nel 1983, e buon ascolto.

come dicevo prima, la puntata si chiama Miles e Company, Miles e Company. Chi sono gli altri compagni, diciamo, di brigata che io ho messo in questa trasmissione? Ve li elenco un po', ecco. Uno su tutti è Cyndi Lauper. Cyndi Lauper fa va al successo con, nel 1984, con una canzone bellissima, tra l'altro la ricordo un po' la mia post-adolescenza, che è Girl Just Want to Have Fun, cioè le ragazze fanno un po' quello che vogliono. E in quel disco, che è She So Unusual, cioè lei è un po' inusuale, un po' particolare, c'è anche la canzone che Miles Davis poi porterà in chiave jazzistica, che si chiama Time After Time. Cyndi Lauper venne, diciamo, coinvolta in questa avventura, e scrisse insieme a Quattro Mani questa canzone vedendo un film che in Italia si chiamava L'uomo venuto dall'impossibile, un film con Malcolm McDowell e Dede Warner, che parla di Jack lo Squartatore e di Herbert Wells, colui che scrisse tanti romanzi di fantascienza con l'ausilio un po', diciamo, no? Anche di quella che poteva essere chiamata allora anche fantapolitica, perché Wells era un personaggio molto particolare e addirittura, insomma, non finì, diciamo, i suoi giorni anche in modo un po' particolare alla fine della Seconda Guerra Mondiale, perché ebbe una vita un po' travagliata, ma questo è un altro discorso. Questa canzone invece Miles Davis l'ascolta nel 1984 e nel 1985 la pubblica su un album che è You Are Under Arrest, Tu sei sotto arresto. È un disco che sentiremo, diciamo, anche in un altro brano sentiremo di questo disco. Proprio street scenes, cioè scene di strada, dove c'è la voce addirittura di Sting, perché Sting è un altro dei collaboratori di Miles Davis, o comunque è stato un sodalizio, diciamo, così fortunato da far uscire, ecco, questo disco bellissimo. Anche in questo disco, ma non l'ascolteremo, c'è Human Nature, che è di Michael Jackson, un altro brano, un'altra collaborazione, tra virgolette, ma una collaborazione non attiva, un po' come con Cyndi Lauper, così aleatoria, perché comunque Miles Davis aveva questa, diciamo, chiamiamola, questa fissa, come la diciamo noi, in questo, diciamo, modo di portare in chiave jazzistica o in chiave fusion, perché è molto più fusion che jazz, i grandi successi. Su questo disco, che è dell'85, che tra l'altro io ho avuto la fortuna di assistere a uno di questi concerti nel 1986, appena uscito il disco, è stata per me una delle più, forse una delle più belle esperienze, no? In live. E il brano che ascolteremo, i due brani che ascolteremo sono Time After Time di Cyndi Lauper in chiave jazzistica e il brano Street Scenes, cioè praticamente scene di strada, dove si sente questa voce di Sting che parla tra l'altro in francese, che sì, è stata anche una collaborazione diretta o semidiretta. Andiamo avanti sullo stesso take, vi faccio ascoltare un brano che è di Miles Davis, sì, ma ispirato e dedicato a uno dei più grossi musicisti del XX secolo, che è stato Jaco Pastorius. Il brano si intitola Mr. Pastorius e io non vi dico altro, ascoltatelo. Il disco è Amandla, è, diciamo, uno degli ultimi dischi che ci ha lasciato Miles Davis, perché Miles Davis ci lascia nel 1991, e io penso, se avesse continuato, chissà dove sarebbe, no? Arrivate le sue, diciamo, le sue derive, perché è vero che negli anni 70 abbraccia quel modello musicale che poi porterà alla fusion, al free jazz, al manierismo anche per qualche caso, ma poi comunque lui si dedica assolutamente a, no, a queste trasformazioni. C'è un periodo di buco e poi
il signor Davis se ne esce, come dico qua a Roma, con dei capolavori, come capolavori tipo Tutu oppure Decoy, che Decoy, ecco, diciamo già il primo disco. Tra l'altro, ecco, questa roba io ce l'ho tutta in vinile, e quando dico così comincio un po' a preoccuparmi, perché vuol dire che comunque gli annetti ce l'ho. E nel caso di Amandla, invece, che l'ultimo, verso la fine della carriera, no, ce l'ho soltanto in CD. Allora non presi il vinile, ma ascoltatevi di questo take, perché questo take inizia con Cyndi Lauper, scusate, con Cyndi Lauper, con Time After Time, il brano con Sting, poi Mr. Pastorius, e chiudo con l'omaggio a Miles Davis alla musica italiana. Sì, perché il signor Zucchero si cimentò con Miles Davis in una delle canzoni, penso, più significative, ma anche più coinvolgenti degli anni 80-90, che è Dune Mosse. Perché Miles Davis ascoltò questo brano di Zucchero e se ne innamorò, e volle fare un take, praticamente suonare su quelle note. Allora, come sempre, diciamo, il tempo è tiranno, io potrei parlare anche altre due ore di tutte queste storie che vi racconto, però preferisco dare, diciamo, la voce alla musica. Nell'ordine, Time After Time, Street Chains, tratti dal disco Your Are Under Arrest del 1985, Mr. Pastorius, dedicata a Jaco Pastorius del disco Amandla, e alla fine la versione di Dune Mosse di Zucchero con Miles Davis alla tromba. Abbiamo parlato di Miles Davis, questa puntata si chiama Miles e Company. Spero, insomma, diciamo, di aver fatto ascoltare anche cose che magari non davate, no, così per... magari non le dava anche per scontate, ma alla fine i grandi artisti si distinguono anche per questo motivo: quanto riescano a dare con altri senza essere, diciamo, prime donne. Perché se voi avete notato, Miles metteva la tromba come un signore su qualsiasi brano, ma senza prevalere sugli altri strumenti. Buon ascolto a questo ultimo take, e ci sentiamo alle prossime.

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi.
0: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
1: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato. E dai, non puoi farmi sempre

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

It's how wonderful life is.

0: recording, man.
1: Yeah,
0: I can
1: like,
0: dig
1: like,
0: it.
1: Stop right on.